0: dalla tu corpo le gira macarena, che tu corpo fa dalla le gira cosa buona, dalla tu corpo le gira macarena, e macarena.
1: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.